Silvestre, un animale. Gli occhiali Pierre alla playa. Perché? Gli occhiali il sole in Samarino. Vamos alla playa. Me gusta la signorita. Signorita e bottini. Signorita e bottini. Vamos con signorita. Because all everything.